centinela e prepara un campionato per una decada del crescimento record, facendo migliaia per adepti piloti di fabbricanti. Poi Moore si impegnò proprio nel club Rostown che aiutò a inaugurare l'era dorata del corrido di Tonsius per continuare il nostro travaglio o l'altro presidente Pierre Pignon e la sua equipa in cui consolidiamo gli strumenti con